0: Oldtimer. Hits von gestern.
1: Signori e signori, io mi chiamo Peppino Surigil.
2: And what a moment, yeah.